0: Mamedi rentse re tswela pele o seng. Modimo thusa maphelo a rona. O kene molaetsa. Ore khotso ngwaneso modimo wa khotso abelwena sontaeng sa pele sa kgwedi. Maemo a dumela a sa dumele. Ke dutse tumelong. Ausi Maria ka tshepiso phase 2. Ke leboa Ausi Maria. O kene molaetsa.
1: Dumelang, dumela mandlonkulu. Dumela ngwaneso. O seng ha letsatsi ka tsatsi la Sontaha. Ntate Modimo ntsa re bolokile. Re tsohile tlasa mahao a hae. E se ho rata ha rona. O seng ha letsatsi ke a ikopela mandlonkulu. Ke kopa ho phela Kreste ka hare ho nna. Hoba ntate Modimo a re bontsha ka lentswe la hae. Ke kopa o tlo re thuse. Ntate Modimo a re thuse. Ho phele ntate Modimo. Ho phele Kreste ka hare ho nna. Ke ikopela o seng ha letsatsi hore ha o phele Kreste ho shwe ditakatso tsa nama. Ho shwe ditakatso nameng ya ka. Ke ikopela mandlonkulu ka Kreste Morena. Amen. Ke mema Gatebe ka Lakeside.
0: Ke leboha.

Mametse ho reng ya le shume le motsone mong. Rena le ditaba ka le leme la senyesemane. Modimo re thuse. Hore e se hlole e le nna ya phela. Empa o phele Christ. Ha se le Christ ya phelang. Buiswa ke yena. Wetsiswa ke yena. Ntate bula ya botho ba rona. Hobane tse ding tsa dintho di senywa ke botho. Hai Salim. Hai Salim. Like a tlapolelo in firikanya ho le ho kae. Hai Salim na ya phila. Empa ile Kriste ya phelang ka hona.

Amedi o kene molaetsa. Ore khotso mantlongkolo. Ke rata hore o phele Kriste ho nna. E sentse le fatshe ngwaneso. Ho bani yena ke ke a re phoqa. Lady in red ka small fan. Mamedi recruits at tapela. Hore modimo re thuse. Ho phele wena. Ka hare hore. Borona botheuwe.